0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Preludio e Fuga quarta in Do diesis minore, Bach Werke Verzeichnis 873. Friedrich Haas, clavicembalo.
1: Philip Glass, flute. Michael Risman, pianoforte. Sharon Moe, corno. Philip Glass Ensemble. Michael Risman, direttore.

0: di Philip Glass abbiamo ascoltato Flow, Michael Risman pianoforte, Sharon Moe corno, Philip Glass Ensemble, Michael Risman direttore.
1: John Dowland, Thomas Morley, Captain Piper Spavin, Galliard Can She Excuse, Ensemble Les Switches.

Franz Liszt, Le Prélude, poema sinfonico, ispirato a un'ode dalle Méditations poétiques di Alphonse de Lamartine. Wiener Philharmoniker, diretti da Giuseppe Sinopoli.

0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato il poema sinfonico Le Paralludes, ispirato a un'ode dalle Méditations poétiques di Alphonse de Lamartine. Wiener Philharmoniker, diretti da Giuseppe Sinopoli.
1: Robert Schumann, Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 61. Sostenuto assai, allegro ma non troppo, scherzo allegro vivace, adagio espressivo, allegro molto vivace. Orchestra Staatskapelle di Dresda, diretta da Giuseppe Sinopoli.

0: di Robert Schumann abbiamo ascoltato Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 61, orchestra Staatskapelle di Dresda diretta da Giuseppe Sinopoli.
1: Edward Elgar, Enigma Variations, 14 variazioni per orchestra su un tema originale, opera 36. Filarmonia Orchestra diretta da Giuseppe Sinopoli.

di Edward Elgar avete ascoltato Enigma Variations, 14 variazioni per orchestra su un tema originale, opera 36. Filarmonia Orchestra, diretta da Giuseppe Sinopoli.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Alexander Scriabin, Le Poème de l'Extase, il poema dell'estasi, opera 54. Philip Smith, tromba solista. Andreas Huffinger, organo. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Giuseppe Sinopoli.

Di Alexander Scriabin avete ascoltato Le Poème de l'Extase, il poema dell'estasi, opera 54. Philip Smith, tromba solista. Andreas Huffinger, organo. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Giuseppe Sinopoli. Gustav Mahler, Sinfonia numero 8 in Mi bemolle maggiore, per soli, coro e orchestra, Sinfonia dei Mille. Parte prima, Hymnus, Veni Creator. Parte seconda, scena finale dal Faust di Goethe. Cheryl Studer, Angela Maria Blasi e Sumi Jo, soprani. Waltraud Meyer e Kazuko Nagai, contralti. Kit Lewis, tenore. Thomas Allen, baritono. Hans Zotin, basso. Orchestra e coro filarmonia. Southern Boys, coro di voci bianche. Michael Crabb, maestro del coro. Giuseppe Sinopoli, direttore.

0: Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 8 in Mi bemolle maggiore per soli, coro e orchestra, Sinfonia dei Mille. Cheryl Studer, Angela Maria Blasi e Su Mijo, soprani. Baltraud Maya e Kazuko Nagai, contralti. Keith Lewis, tenore. Thomas Allen, baritono. Hans Sotin, basso. Orchestra e coro filarmonia. Southern Boys, coro di voci bianche. Michael Crabb, maestro del coro. Giuseppe Sinopoli, direttore.
1: Richard Strauss, Morte e trasfigurazione, poema sinfonico, opera 24. Largo, allegro molto agitato, etwas breiter, tempo primo, allegro molto agitato, moderato. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Giuseppe Sinopoli.

0: Rai Ladinia. Notizia.
1: La Rai Ladinia di Cicanc, un buon domisdei, in una buona lezione per noi notiziare che vendere sei chines de ma, la mese delle due domisdei. Come a Dio Taibon al microfono, Stefan Piazzi la tecnica, non so vedere un teatro di chi argomenti. Le Consiglio Provinciale di Tronto, non era pure risoluzione per le mandranze linguistiche. Non hanno mancanze di dottori, ma dottori sono pensioni, ne può niente fare in charges pubbliche. E per un spot, la statistica del turismo del Sud Tirol, e dal Dolomiti Super Summer, tal raggiunto dal Dolomiti Super Ski. I bajungs po ince la parola ladina d'ledemai, la coppa dal caffè d'occhio notiziar, porta informazioni di economia e finanza, sorvida venire da Helmut Finazer. Le Consiglio Provinciale di Trent ha tessu a sontare d'agniera pure risoluzioni di svalies cure verde le smendranze linguistiche, Cecilia Mazzel con i dettagli.
2: A livello politico verrà suonata tras de più della mandranza delle ingas del Trentin e ci degrà alla sentenza del Consiglio Provinciale che ci vende di ca avvisa alla tre comunanze di mandranza. In gente Consiglio, dopo l'azione dell'autorità per la mandranza, ha tolto a parola i rappresentanti delle tre mandranze delle ingas. Per farsa risuona la Presidente dell'Istituto di Mason di Fassè Tea de Zulian. Ella ha domandato al contributo per portare in ante l'urir per le ingas durante la tecnologia SNE. Scuton su Tea de Zulian.
3: Non vada sicuro di portare in ante il lingazzo ladin e in celdode quel che lei è il XXI secolo. Adesso è un'era dell'intelligenza artificiale e non può don la serie in do quel che lei è il discorso di sviluppo. E si andò proprio che Vardone in Cerifer desche e in scientific desche istituto culturale ladin ma soraldut con la collaborazione col comune generale con la scuola ladina de fassa segur a mode più le che sprogette de coordinamento in Ceteval perché il che verda è il discorso sia de un coordinamento linguistico dal ponte veduta lessicografico ma è in Cestoraldut dal ponte veduta dei strumenti c'è vel Varder de stravarder in cioè che le risorse che ne vendate e le ottimizzate sono le sdurer duce insieme al dode un progetto unico comune e per ruere al fin di aver strumenti per duce quel che serve a ogni singolo ente.
2: Che domani diventa poi al Consiglio Provinciale?
3: Beh, il Consiglio Provinciale non domani abbiamo chiesto, non domani una liggia di robe, anche perché diciamo che il stravardamento delle mandranze, le segur, è fondamento, e adesso domani domani ne di dirte che percorso, ma più che ne di dire, ne stravardare, ne fornire strumenti economici al do di quel che lei è il nostro sviluppo. Ricordiamo sempre che le nostre realtà, le sei autonome, le sa una gran responsabilità, ma la responsabilità che ho è quella dell'URER, di sedere le mani intorno e sedere giù per arzonzare i risultati.
2: Ante la risoluzione sportare Dante a Proedra del Consiglio Provinciale di Trento né una che reverda l'identità per la maestra di Scolina o la che venne ragionata a Dine e una per una soluzione per la mancanza dei Pumaceses per la giornata famiglia. Scutano su il consigliere Ladina a Trento, Luca Guglielmi.
4: Beh, diciamo che due problemi sono le un con l'altro. Se non si trova accesa, è ben evidente che la gente consiglia via di fassa e di conseguenza c'è i fence e i becce, i girate scuole di svalive e note la scuola ladina di fassa. Con l'assessore Marchiori si andò a mettere d'anto un progetto insieme al Comune Generale di Fassa per trovare una soluzione a Pontin sulla Ceses, che per esserci che il del recupero delle vecchie abitazioni, ma anche che il de librer la che possibile di terreni da fabbrica a Pontin dediche ai Fassegni. Per la scuola e porta d'ant proprio che sconsei una proposta di risoluzione per fare ciò che l'Olfed e il Vegne potenziano ulteriormente e che le due province Trent e Busan e le scuole, le tacche e o, diciamo, le seguite allora sempre meglio insieme per portare d'ant diciamo, una programmazione didattica del ladin che si è unitaria ante le due province.
2: Auta risoluzione a Proeda in genere verde l'organizzazione della festa dell'autonomia sul calendar du Cien e 5 settembre. L'idea è tra rite e rotazione tra i mandranze dell'Engaz.
1: In una mancanza di dottori, in un generale una mancanza di personale dal settore della sanità. Ma dottori in pensione può dare fuori a con sostituzione anche dottori in ferie. Le contratti collettivi proibiscono da idea dottori in pensione in charges pubbliche. In scene pochi dottori non si morgono sostanzialmente la mancanza di dottori. È un problema a livello statale. De plus dice Gerhard Griesmeier, direttore della Regione Sanitaria di Puster.
5: Der Staat ist sich auch bewusst, dass der Mangel an Hausärzten ein Problem darstellt. Deswegen wurde bereits in der Vergangenheit das Höchstalter für ein Vertragsverhältnis von 70 auf 72 Jahre erhöht. Und dieses Jahr aufgrund des BNR-Dekretes von 2026 besteht noch die Möglichkeit, dass Hausärzte auf Antrag bis zum Erreichen des 73. Lebensjahres weiterarbeiten. Diese Bestimmung ist momentan bis Ende 2027 gültig.
1: Engschö Gerhard Griesmeier intervist die Darei Südtirol. A livell politiker tentativ sami della situazione moniamà poli dottors. Dal 2025 le turismo in docker schütte al Südtirol lastata publiche dati statistics de plüda Stefan Pescolderung.
6: Die Krise ist ein bisschen näher bei der Südtirol für die Kerwerda an Landamant Touristik. In Deutsch ist 2025 la Dodi Dach offiziell lastat, nukump de 38,2 Millionen de Präsenzes. Respekt al 2024 na aumant 3,1%. Les nudes, o die Nummer di Schorio Ruvada Lerk, ist de 9,1 Millionen. Na aumant pras del 4% respekt al Landa Adenant. Tantari Dach, che vanno alza fora dall'Astat, cal del mais d'agost, con 6,2 milioni di presenze. Numer tan grande è manuer giunt del mais d'agost del 2021, cancale è nucump de 6,4 milioni di presenze. Il mais più debole a livello turistico è d'oste cal de novembre, con inciar 800.000 presenze, ma la tendenza è cala den aumant di sciori in cittadini mais. Del 2025, le nudes cresciute del 2,3% rispetto al 2024 e le presenze cina mai del 5,5%. Per ci creare verde alle nazionalità, il short udash che noste cal cumple presenze. Plovisa il 44,9% in quel totale. Il turista d'Italia fece fuori al 30,1%. Al vanno poco d'occhi dall'Austria con il 4,9%. Dante le nazionalità, sulla che gece d'aumente, il chi asiatics e in cecchi di Stati Uniti. D'altra parte c'è il dato l'intensità turistica del 2025 con 2,4 guest vini 100 abitanti. In tutto il Südtirol prasce 263.000 posti let per turisti. La categoria comple posti let e i hotti a 3 stars. La permanenza mesana di sciori è di 4,2 dis. Numero che resta più manco fatto da 3 anni in capo.
1: Ich stumpf al Tourism, bel Plan mit Mangel an Saison Touristica da di ste. Dolomiti Superski bieten in Cekösch ist la Scomencia Diva Super Summer. De Plünes Dich Alexia Grossi.
7: Kis dis a bella giori prima in plan sport a mont per la Saison da ding sta na Saison for plus longa con velen plan che tenira da vierten King de November. Ma gran perti in tauch chanti trant an plan sport a mont Dolomiti Superski sarà da viert d'anter Juni i September. Al dal presidente Dolomiti Superski Andy Varallo alla montes tutta la caratteristica per pite condizions ideales a kike kirl kirti la bonaria la natura. Dolomiti Superski fe gente propostes per kike va a pe con la Dolomiti Hike Galaxy e per chi va con la roda, con la Dolomiti Bike Galaxy, lasciando l'auto tla valida. Ma odion c'è di più da Daniel Senon, responsabile del marketing digital di Dolomiti Superski.
8: Standing sta a Rons Prasciapur, c'è di 30 in plan Sportamont da Vierc, e c'è di stanno tutti di questa stagione. La stagione comincia il 14 di mai e gira in ante fino al 8 di novembre. E la maggior parte del plan Sportamont che sarà da Vierc in tanti mesi di Juni, Juli, August und China September. Ich weiß, dass die Reine an der Aussee als Sela, die Jaurira, am 30. Juni, ist am 27. September.
7: Der Mjörg Priege ist hier und Dante, per chi ka kumpral schipas sajunel la sajun d'invjern passeda.
8: Koklan passa, sarà la sauridanza che kik ova bel la kerta sajunela del Dolomiti Superski, in tangel d'invjern, già trapo englisch il kumpral la kerta sajunela Dolomiti Supersummer, Mjörg Priege, che lo dì che potrà kumpre al 10% di manco.
7: Ili ho unifatto, Mjuramanc sono i troies per la rodas.
8: Ogni anno vanno il cialato investito e anche il cialato migliore il prodotto da un punto di vista del plan sportamento, ma anche da un punto di vista di troi da circolare roda. Per esempio, che stanno a girare un nuovo troi per stiamo la Reina in Taura al Sella, che gira da plan di grado anche in aggiunta selva. E per esempio, l'Alta Badia e il staffato di Grand Laura sulla Jumpline, che gira da qua da Pizzorega giù.
7: La strategia de Jauri in plan che porta monta in ciadding stasa, des mostrati anni passé la drata strida, considerant la compaida formagra de turisti internazionali che van a visitare la Dolomite sta uni sajon. In plan che da viaggia attualmente il rayon Dolomite Superski ir. Considerant la compaida formagra de turisti internazionali che van a visitare la Dolomite sta uni sajon. In plan che da viaggia attualmente il rayon Dolomite Superski ir. Sias, ma bella il fin d'ena

0: Bon Appetit por la din la Valbadia, Bon Petit el por Fashang, Bon Appetit por Fodom, I Bum Pro por Ampezang, I Bum Pro al don ergo not porata rincet la Valbadia, danda dut temareo. I Chamber val la pro danda dut un bon vingo, cina pire ergo not na viva o vives la pro, na forma dal congiuntiv del latin vivere. L'era nota un bull en schule titul den tocte teater porte danz la scora de fascia.
1: Il bullismo e il cyberbullismo non è un problema che riverde de mo la gran cittadina, ma è una nostra piccola valedes. Con il progetto in via da Vel Meis, si intende risolvere di questa problematica a una vita lesiera, ma fu una peruzza fuori il valore della parola. Il progetto, portato dall'insegnante Alice Vinante, ha fatto piacere al suo rastante Federico Corradini, che ha dato ben ster. Si tratta di un luriere che ha tratto i deduci le vie della scuola dai piccoli dell'elementare fino ai grandi della scuola autes. Il risultato è un spettacolo dal titolo Un bulo con la regia di Michela Marangoni. Un spettacolo che porta tante esperienze e idee da fare una riflessione sul comportamento e sul rispetto. La premiere la insnette Chino Marmoleda di Cenaceda, Misale Snef. Domani il spettacolo venirà portato al Teatro Navalge a Moena dalla medesima ora.
0: Tal castello de Pergine venne l'endomani in audina mostra con opere d'art di Luis Anvira Farì e di Magnus Pühacker. Castel Pergine è un post suggestivo per mostre, un post con il modernismo più, con mantenere il suo carattere arcaico e con ciò che con varie di Tom Spassis. Rodunclo venne il Vignan fatto una mostra d'art contemporanea, che era d'Anjan e la 33esima edizione bello. Il titolo d'Anjan è Il peso della fragilità, vom Gewicht der Zerbrechlichkeit. Da udei als Skulpteure se Luis Vidal Farei e de Magnus Pühacker. Entrami a studiida Ioannis Avramidis a Vienna, questi un gran artist in maester d'art de gran severiti. Mo ai venda trus de schvalisi du artist, i ence do studi jus trus de schvalis. Entrami a cefeng stil der personal, ca ja in dere tres schvilupen naant, la mostra met les Skulpteures tena relazione de tensione espressiva con le castell id antereres. La lerc espositiva e grana, les caratteristiche de salve son isces d'esposizione da ete e l'ex esvalie salaleria e il plus situazions por la presentazione d'l'ert. La mostra venga inaudata in domani les tre domis di ar Romain da Verta, cina ai 2 di novembre vignedì. Il 42esima edizione di Bolzano Danza, Tanz Pozen, piterà dai sedes ai 31 di Messe una lita ampla di rappresentazioni di danza e incendio workshops, che sven faccia in collaborazione con le Südtiroler Kulturinstitut. La direzione artistica di Anouka Spisi e Olivier Dubois van nant con la trilogia della passionalità metuda man l'an passé in jan con le tema Horizont, angoi de fle a una danza vitale, moderna, tal dialog tanter opere storiche, tradizionali e creatività dal direttore. Als er più di 40 rappresentazioni della linea di post di Svalis. Pites venne spettacolo in Iemat al Teatro da Balzan, muncete post particolari della città e in Ceria, da Ita e Laleria, ten castel, ten bunker, ten museo, mince, o ten a contrada de Crepa. E ai 31 di Messe sarà la Piccolin, tal comune di San Martin, in esecuzione alla Laleria di Veduta, Atlante Mediterraneo. Mettiu agive in Bolzano Danza dalla Fondazione Haydn. In un sen a una sepoltura.
1: All'età di un antenne, le morte Carletto Sommariva de Moena. Carletto Sommariva, il cincantin, e là si andò la femmina Vilma e Fies con famiglia. La sepoltura la sarà in lunes che ven, Tegesia de Moena, da mesa alle strei domesdì. Chiesa domenica, dalle storie da sera, vendi sulla corona della Gesia de Moena.
0: Non c'è una nostra previsione dal Tomp, alle una pressione bassa della Scandinavia, qua sua influenza sono le Dolomite, in cui domis di Romagna il Danio con pluia, in cui domani domis di il Danio con pluia, si connecina giù a circa 1400 metri, in cermis di lascia da pluia, e per modomis da ia venne il manco Danio. Le temperature saranno da inter 2 degree sotto zero e 10 degree sopra zero. E con queste previsioni sono alla fine del nostro notiziario. Der Bello Lanchi si stis con noi, lo varà zengenant con la Coppa del Caffè.
2: La Coppa del Caffè, anche ora d'informazione e cultura, mettu agi dai programmi sladins della RAI.

Parla Coppa del Café vi saluta San Helmut Finazzor. Con la declarazione di Lavagnas, possa contribuire privati tre giù un sordo costi e spese. In questa maniera, saut Lorenz Parani de Cauta. All'idancoi, in questo argomento, c'è di complex, e la istruzione del fisco è sempre un tutto altro che sempre da leggere e da capire. La prossima chiedaura la si portiamo alcune informazioni su questo conto, considerando anche su un cicco mosso a matra verda per poter raggiungere costi e certe spese. I contribuenti persone private possono, al dedicarsi a l'udente, se non c'è del modello 730 o del modello redditi per fare dichiarazione di davanies, da già saura i costi e le spese a budas l'anno 2025 per avere pona il sperani di cauta IRPEF. I formulari per la dichiarazione di davanies con la sezione da de saura le spese da tre giù e le partite sotto più pertes. I provisa la perdita verde la detrazione de cauta del 9%, del 26%, del 30%, etc. I costa va a smantri direttamente la cauta IRPEF. Na seconda perdita verde la deduzione dal davani. O la certa spesa va a smantri il davani da tasse, sun calc vampona calculetes la cautas. Lo se tratlen puede doi concetsch des foranch. Un contribuente privato che lascia tre giù spese per la dichiarazione di davanies non è stato al criterio di cassa. In pratica, conta la data del pagamento e non la data della conta o del documento della spesa. Se ovvi, per esempio, già tenuto conto dal dottore dei danni gli ultimi 10 dicembre 2025, ma il pagamento è fatto per me i primi 10 gennaio 2026, ne posso niente giù questa conta con la dichiarazione da quest'anno, ma l'incontra per me con quella del prossimo anno, che ancora dichiarerà i valori del 2026. Nel caso che il conto non si apprende con la carta di credito, ve la scica riferimento la data di quando non è tutta la carta per fare il pagamento, e non la data quando vengono giù i soldi del conto il mese dopo.

N'autre concept dat ni conti quel que el total de la deductions ne possa ni avestre plus haut del total de davanies. In pratica possa la deductions al plus schmendri il davani in kinga null, ma nia sun valor negativ. Il modemo vela per la detractions que possa al plus schmendri la cauta da paier in kinga null, ora que pravel singula eccezion. In generale posso dire che un contribuente possa al più gettare tutta la cauta clara o che possa pagare in maniera di più, in ragione della capienza. Un'altra questione da chiarire chi possa patreggiare la spesa di questa dichiarazione di davanies. Lo vede il principio che chi ha effettivamente pagato la spesa possa anche la patreggiare questa dichiarazione. La che va ad avere il documento del bonifico, il pagamento col bancomat, con la carta di credito, etc. Tre giù possono spese abudes per se stas o anche per familiari fiscalmente da mantenere. E lo se domandon chi è pa da classifiche chic familiari da mantenere. Pudon compre sul partner, uomo o fanna, i mutons naturei o mutons de su, i anci genitori, sonnines, i laves, ti casi o doidant. Per vestro fiscalmente da mantenere da un familiare non avrà davanti più alto di 2.840 euro. Per i mutons che hanno 24 anni, è che il limite è a 4.000 euro. Chi ha avuto spese per un familiare da mantenere può essere maturato da sua dichiarazione di davanti. Spese sanitarie, anche per una persona con una disabilità, spese di istruzione, spese per attività sportive di mutons, spese per fitch di studenti che sta ora di qua, abbonamenti per il trasporto pubblico, premi di assicurazione contro la morte, contro la disgrazia e l'invalidità, spese per l'iscrizione di mutons in china cittadini alla scuola di musica, etc., per cumplire su meno alcune categorie. Per questa spese si dà tanto una detrazione di cauta alla misura del 9%, l'acta velcage depende la misura da poter tre giù moda tangaut che davania.

Per la categoria della deduzione dal davani, podon comprare su queste spese per familiari da mantenere, contributi alla pensione, certe spese sanitarie e di assistenza a persone con una disabilità, e contributi a pensionsfonds per la perdita del familiare in questione ne agnesta spudu treju. Se un genitore possa treju manco una certa spesa per si mut, ne dipende nie dal fatto se ti spieta la detrazione de cauta per il familiare da mantenere. Al di dan quai spieta la detrazione de cauta per i mutons d'entre 21 e 30 anni. Per i mutons sotto i 21 anni vien la detrazione de cauta sostituita dall'assegno unico per ora dall'INPS. Per quel possa un genitore senza altro treju per esempio per si mut de 12 anni na conta d'un tutor dai dans. De gran importanza è tenere la regola di cocco in musa per i spese che non si può attraggiare la dichiarazione di davanti. Dall'anno 2020 in cam, musano se non c'è del sistema di pagamento tracciabili, circa bonifico, tre sconti correnti, pagamenti con bancomat, carta di credito, eccetera. E non di soldi alla mano. Questi pagamenti musano essere documentati, per esempio con una cedula del bonifico, total in alcune eccezioni. La medicina e i dispositivi medici che comprate in apoteca possono pagare con soldi alla mano. Cic anche la prestazione sanitaria abuda da strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale. Dall'anno 2020 in ca il anche che certa detrazione di cauta spieta in una misura che dipende dal davanti del contribuente. In generale il sci che con davanti in 520.000 euro spieta certa detrazione della misura intera. Con davanti da 120.000 e 240.000 euro vale da fin conto proporzionale. Man con la cedola davanti sarà 120.000 euro spieta una detrazione con una percentuale fuori più bassa. E perché che davanti più alto di 240.000 euro non ti spieta più di una detrazione di cauta per certe spese abudas.

Per l'an 2025 ni le pron autre limit sulla somma massima de detrazions possibles, la quantaut en consideration sibel davani, chic ans la situation familiera con i motons da manteni. Fajon valgun exempli. Con davani kina stan 5.000 euro ne van ni a calcular un limit alla detrazione de cauta. Con davani d'antre stan 5.000 e 100.000 euro possa una persona senza motons fiscalmente da manteni trejou al plus 7.000 euro de detrazions. Con al manco 3 moutons da manteni, n'kina 14.000 euro de detrazions. E con davani saura 100.000 euro, possa una persona senza moutons trejou al plus 4.000 euro de detrazions. Con al manco 3 moutons da manteni, n'kina 8.000 euro. Slovenia riesce che il sistema della detrazione e deduzione va fuori più un torto e senza l'aiuto di un programma che fece tutti i calcoli e controlli fossil schaldi sauri asfale. Die goren schicke certa sortes de spreises van reconosciudes la mesura antira e autres al incontra depend dai criteri de calcul cumpule sudant. Per calcum venis a te cerca ja fe una valutazione de convenienza, da jam priorità a cala spreises da trejou che portan major sparani de cauta e eventualmente la scede metz calas che van scurtedes. Il programma del modello Redditi 2026, metto a disposizione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, va fatta in automatico una tale valutazione a ciò che il contribuente ti viene garantita la massima rettura dei cautes, anzi l'unico nadì. Ora si fa un esempio di questa rimodulazione della detrazione stulang contribuente che nel 2025 va davanti di 140.000 euro, spreses universitaires de simut de 1.500 euro, e spreses per l'euros de ristrutturazione de 96.000 euro. Senza gimassa nel dettaglio di calcoli, ruvum alla conclusione che questa persona ha un limite de spreses da poter trejou de 5.600 euro. La spreses de ristrutturazione va spartire su un 10 anni e la rata per un anno fossa de 9.600 euro. Considera il limite della rimodulazione della detrazione da 5.600 euro possa che il cittadino profiti al più del 50% di 5.600 euro sparagnando 2.800 euro di IRPEF. E non è dubbio di 6.300 euro se non fosse nella rimodulazione. Come vedete, l'argomento sulla detrazione fiscale è tutto altro che sempre o per più un torto. Per cui lasciamo fermi qui, ringrazio di aver ascoltato e ci vediamo alla prossima. Un bel saluto da Helmut Finazzer.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen. Mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alles seht das Sarah.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Buonasera dalla redazione Ladina e buona lezione del notiziario. Un progetto di integrazione a livello provinciale va da fuori da idea in quartiere ad un'ancator famiglie di migranti e partiamo sui singoli comuni del Sud Tirol. Adesso in CNPT assistenza socio-pedagogica. La giunta provinciale, in cui approvò le regole, alla dose in proposta dell'assessoria per il sociale, Rosemary Palmer. A questa deliberazione è giunta tanto più in contatto con il Bolce e con il consorzio di comuni. I comuni saranno da entro il primo di giugno, ci quartieri che metterà a disposizione. Adesso tratta di soluzioni temporanee per vincere ormai. Fine calda accompagna le famiglie, le dai danni da ciò la UR e impara i linguaggi per sostenere l'integrazione ai servizi sociali. Nel 2025 il turismo in Docker Schüttel Sud Tirol è stata pubblicata da Statistics. La crisi non può neanche il Sud Tirol per cercare l'andamento turistico. In tutto il 2025, la dodi dati ufficiali dell'Astat, ne compde 38,2 milioni di presenze. Rispetto al 2024, ne aumenta il 3,1%. Le nude, o di il numero di sciori arrivati all'ERC, è stato di 9,1 milioni. Ne aumenta praticamente il 4% rispetto all'andamento. Tanto i dati che vanno alza fuori dall'Astat calda il mese d'agosto, con 6,2 milioni di presenze. Il numero tan grande è mai raggiunto il mese d'agosto del 2021, quando è nu cump de 6,4 milioni di presenze. Per ci creare dalle nazionalità, il sorto dati che non è calcumpe le presenze. Provisa il 44,9% in quel totale. Il turista d'Italia fece fuori al 30,1%. Al vanno d'occhi dall'Austria con il 4,9%. Tanto le nazionalità, la che gece d'Omante, il chi asiatics e in cechi di Stati Uniti. In tutto il Sud Tirol prash 263.000 posti let per turisti. La categoria comple posti let e i hotel a 3 star. Ebbè, il plan che comincia la stagione turistica da Distè di Cajan, con va al hotel e va all'implant che è bel da verde. Dolomiti super che pita in casa Distè la scomincia di a super summer. De plus in casa di Zani Alexia Grossi.
3: Chi è questa bella giorni prima un plan portamont per la stagione da Dingstana, stagione for più longa con un plan che tenirà da Vierten King de November, ma gran parte in taur 130 plan portamont Dolomiti Superski sarà da Vierten d'antar giugno e settembre. Ma odion c'è che più da Daniel Senon, responsabile del marketing digital de Dolomiti Superski.
4: Standing sta a Rons Prashapurk, 130 plan portamont da Vierten. E c'è stato questa stagione. La stagione comincia il 14 gennaio e si rinnova fino al 8 di novembre. E la maggior parte del plan sportamont che sarà da virtù in tanti mesi di giugno, giugno, agosto e fino a settembre. E avvisano la rinnova al sella che la giurirà il 13 giugno e sluggerà il 27 di settembre.
3: I lioni fatti, miuramanci sono i troies per la rodas.
4: Ogni anno vanno il cialato investito e anche il cialato migliore il prodotto dal punto di vista del plan sportamont, ma anche dal punto di vista di troi da circola roda. Per esempio, che stanno arrivando un nuovo troi per stiamo la reina in Taura al Sella, che girà da plan di Gralba anche in Aggiù Selva. E per esempio, l'altra badia è il staffato di Gran Laura sulla Jumpline, che girà da qua da Pizzorega giù.
3: La strategia de Jauri in plancia portamonte in Cerdin Stasa de smustrati anni passi la drata strida, considerando la compagna formagra de turisti internazionali che vanno a visitare la Dolomite sta uni sajon. In plancia da viaggio attualmente il rayon Dolomite Superski e Sias, ma bello il fin dena che vanno e pona ai 21 de mei Jaurira na magra perte.
1: L'inflazione è giù da Svetl Sud Tirol il mese d'auri, dando a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia, conseguenza della vera dell'Iran. Da merce è la ciamo del 1,9%, d'auri è l'arrivata su a 3,4%. All'incembre l'ur più alto rispetto alla resta d'Italia, o la calestata del 2,7% d'auri. E dunque il monod là, dalle previsioni del tempo, le 40 in quota, sono contro nord e dall'aperta sud delle Alpi Svalda, Fön. Delle svalade, si sui attorno il vent da nord l'aria domani. Da Montessori, Schlindere, c'è un pezzo instabile, al nai, c'è bidice. Domis, destira spofora ai nui e al vani, c'è più cialt. Le temperature di questo paese, le svalade, la dina giurà domani da 2 degrà sotto zero, c'è nel pleu 10 sura zero, ja, pur de. E domani sarà un bel dì da surare la dodla, le previsioni, in scesso zero, alla fine di questa edizione del notiziario, sarà chi lo vale non con la programmazione ladina.
2: RAI, Radio Ladin, Sport e Templade, Formazione e Divertiment.
5: Na ciacculeda da cabina, dalla seconda categoria all'eccellenza Oberliga. Ma tu da dum til 1990, dopo più anni dante terza, seconda e prima categoria, til 2020 dalla seconda e prima categoria in Riesland per il primo campionato provinciale Landesliga. Medio anni dopo la storica vanta della partita finale decisiva con la squadra del Trentino Nago Torbole del Stadio Bramasco di Trent, che l'udì fe per il campionato d'eccellenza Oberliga Cockendish. In quei rugnon del gioco a palè e per la visa del FC Gardena da sua prima esperienza epica per il campionato regionale. Una esperienza nuova da Stramp Bela per un gruppo di giovani che da 4 anni ha fatto un salto di categoria a visa dalla seconda a quella regionale. Samban, un'altra realtà, un altro ritmo di gioco e ha visto l'unica squadra con una buona esperienza a livello tan alto. Fa venire a Sauria Tanipea, ma in occasione per crescere se divertiamo a feci che ti sa bene. D'auril, savon bel che l'impegno per tainare per fettere 10 manci non va nia basta per mantenere la categoria. Intan l'ultimo training della stagione, on su lu fin a ciacculeda te cabina, local da smude, per audi de cocken una gran per di giugadauras, di trainadauras, in valgunco membri del consai, avivu questa esperienza storica per il sport de Gardaina. Na drata bella buonasera e buon scute su da Stefano Zanotti. Scominciò con il presidente Peter Ravanza. Dan Fetternan fanza 30 festeggiare la 20 della finale per Gisutta categoria. Coppa Motumang il primo campionato storico d'eccellenza Oberliga Cockendish.
6: Doc Nelson Staiboni de Gisut campionato d'eccellenza che fu una grandissima maruia. Han giut pensado a culon organizieren questa squadra, ma han dit no, na solo mia cum creadum jugador sa or post par tu da iste la su, na son di jugador doi jugador es possa se jude, mal rest no so rest kai di post ke se mantan i se spilnea u lak na us da son vestor. I kai jangi bel da fußball lakn possa aufsteigen so find la serie A ma anche jo find la terza amateurliga i schon stan fora la regolas i nostra vision hier spiel ne con nos giocherà us de nostra valeda posso dai tambon clau von fat da jaunia al dort kommt la prima squadra va su jo
5: i sta content do kas campionat c'è tolsta per la questa esperienza, altrimenti dite ciò resta per la questa esperienza per il Daunidl FC Gardaina.
6: Tutto in teoria sentiva il campionato d'eccellenza in ganz segnato anche l'importanza mediatica, contatti con gli uniasfè, con giocatori, con trainatori, con scouts anche. E che ci sta un'esperienza creativa, sai, per i giocatori, che anche per tutta la società, ci sta un'esperienza che massima in psa, ma che sta strabella. E se c'è un giorno, a Tosh Gors, sabon tan da lon tixon, a Jacques Saut Foppen, Bogrand, tanto la promozione e l'eccellenza, e se sabon a Chica son laure, son bellino motiviert per ti prossimi 5 anni c'è l'edma tra una squadra con nos il posto per Gino
5: due esperienze d'importanza con squadre come San Giorgio, Trent, la Lega Pro e Serie D che ha passato per il campionato d'eccellenza Oberliga con la squadra di Tivaledo l'actis cresciuto e che ci domandò al capitano Lucas Lucchi Demetz.
7: Toll ist das ein Zeit, wenn wir das sprechen. Gerade kann passieren, Argent und Grand Traviert. Ich bin Sud der Landesliga. Ich denke, mehr Autras Quadras, Burnek, Kirji Posuk Stang, Kaye Bell, Anishi, Miki Pro, Ektor und Grum Choldi. Ich bin nicht so, ich bin mit der Janik und Grand Pech, sogar der Ostelpost, und ich bin nicht so Oberliga. Ich kann jetzt ein Zeit, wenn Grand Traviert. Ich bin gestern, und ich bin schon ein Mal. Da ist es ein bisschen zu dur. Es ist ein bisschen zu schauen, dass die Squadra ist. Ich glaube, die Squadra ist fast ein Zeitraum im Jahr. Ich glaube, die Jugend hat sich ein bisschen zu tun. Ich bin content, dass die Kultur ist. Ich
5: sage, ich habe die Expectative Sportive für die Squadra für den nächsten Championat Provinziell.
7: Aber nach dem Zeitraum hat sich das Kassel in Madrid nur auf der Post. Io sono adattato al ritmo della nostra squadra, che sono buoni di ogni squadra a livello alto del campionato della Landesliga. E che poi, nei prossimi anni, potrò laureare su chi giovani, c'è anche 20 anni per ogni squadra in Formula 1 e magari sono buoni di spinne per l'Aufstieg in Oberliga.
5: Sendo al microfono il trainador per l'Atletica, Marco Longo, c'è tutta questa esperienza.
8: Per una bella esperienza, l'Oberliga si mostra che non si diventa ogni giorno per Tenipea, ma non sono niente di manche che sono una squadra piuttosto giovane. Un gruppo dei nostri giocatori sono molto l'Oberliga, i valori che non sono lungo per la strada grande. In questa stagione siamo niente di mostra a nostri treni, ai giocatori e all'IA, che sono diventati più migliori per Tenipea con la prossima Liga. Nos se oni al Sherbater Jo, anche se fece mail, tam ino zruk da te categoria, ma c'è loro de dut la prossima stagione a choc podom demostre che son cresciu.
5: Zang Kulpek, Daniel Tiorzo, cotapa sapu juge ten campionat de Oberliga?
9: Il Favashaldi è più snell gioco. Il Favangabel spinne contro squadre che spinne la Serie D o anche spielere che spinne la Serie D. Schutt Favel che sono in Stadt Bogen da fin gol. Anche se un grumi da Jördes favi da Jingle fe. Ma sono content che fan assist. Matthias, che so.
5: C'è te tol sapere da questa esperienza?
9: Bella la nostra squadra, perché un forte non è dom, anche se il forte non è tan saurio. Noi fang for usei avventure, ma questo anche un parato secto nuovo a perdere. Ma noi, come squadra, un forte non è dom.
5: Michel Peratoner, un di Pex, dove è in centrale, cocondis, danke for la pro. C'è tutto il sapere da questa esperienza.
10: La prima roba è l'esperienza, che si è da esperienza della Oberliga. L'estate è una stagione ria, tanto al dubbio, qualche di giang sul ponte l'esperienza di altri, che in grum che vengono giù da altre categorie, da categorie anche più alte, o da che noi non mai più a dire tre l'aria, e perché io sono per noi stata una bella esperienza, e qualche somoni di se topea per il prossimo anno positivo con fatto, per poi magari fino al South Sud questa Liga.
5: E tu devi passare per te il momento maggiore emozione di questo campionato?
10: Da me è la prima partita. A giocare fan close, avanc, pudang, spilne per questa bella Liga. E perché spilne per prima di dopo Liga, o la che danno alcuni anni, non so se alcuni psac, non si pudang spilne. E sta il momento più bello. Poi, allora, sembra che è il più buon momento per lo sport, ma diciamo per l'emozione fa ogni partita bella da spilne.
5: Sono un di più giovani della squadra dell'FC Gardena, Marvin Hobletter. Cosa ha ti saputo giocare in campionato della Oberliga?
11: Ma il fatto che ho una bella esperienza, per noi giovani, poi spinnet una Liga tan alta, che ho cominciato prima squadra, ma si bandiva si. Nel droppo un sacco, poi si fece l'esperienza con il Gardena. Noi siamo ben, da sono contenti, il mio aiuto anche a me personalmente. E da me ora, tanto tutto anche i giovani, ho potuto fare un gran varinante e ho potuto imparare un gran dall'altra squadra e da questa Liga.
5: E c'è tutto sta peda questa esperienza per da uni?
11: No, due dall'altra squadra, tanto al due primi che sono anche un difensore, c'è lange a cui, ma per l'esperienza che in rischia non è che dove vogliamo fare falsi, che la squadra è tutta da ben dove, poi non è bella neanche un fegoli, che lui sa che noi prossimi anni anche vestri buoni, da fare qualche altro metri su, nella difesa, e personalmente ho imparato a spinare più col corpo, già che gli avversari sono i grandi, tutti i gerci, che fa il tempo di manco, e anche tutti i botta, che non toglie per i prossimi anni.
5: Matthias Riefesser, c'è tutta tu per da questa esperienza?
12: Un grande roba, diciamo. Ho spinato contro dei buoni spielri, e se posso c'è leggere un grande roba da qui. Questo è l'Umpea per la prossima stagione, c'è l'Umpea da Fedò e da Del Miec.
5: E c'è un po' per quel momento di maggiore emozione da questo campionato?
12: Ma sicuro, il scommettimento, che è un club buttato, che sono più via e può fare il lobo snell d'anca e può minare un club a e che fa sicuro che è bello, può un club a ingaggiare altro momento, ma che fa sicuro che è bello, spiegare più con chi è buono.
5: E da te ora ci sa per mudare la prima 5 partita? Plutel c'è o plutel modo di giocare?
12: Riede, noi spieliamo fuori per, ma c'è fuori un po' di tempo, logico, se non comincia a perdere una partita o l'altra, e non vai sclavare, poi sgur mentale che è il calo, sclavare mentale, poi vanno i piedi, poi fai la roda e la jesita con la jesita.
5: Und da kek spinner er am Metzelchamp, Christian Jenecker, kolt a passa pu a ti spiel net il campionato da Zellanza.
13: La Francia dentro la Landesliga e l'Oberliga e bang bang ganz out gok nau do. Un spiel ria si tecnica mantr mang schalde fisica mantr do prop im tui bang. Kal jam von ganz Francia dentro la Landesliga e l'Oberliga.
5: Ich te tolst a per da questa esperienza.
13: Pudong stoppea im Cockdit, che muss spielen con l'intensità, che è più alta, da me ora sto aspetto l'intensità in la Landesliga, che ti usa, a spielen con ritmo più alto, per Fesgur, la Francia di giunta la Landesliga. Wichtig fosse tre tresca, linea in os, abbassare di da sedatare.
5: E sono dann il microfono, un qualche a fa più goi, per Leipzig Gardena la Oberliga, che sta in campionato storico, Antonio Volino. Cosa ha fatto per la Oberliga con la squadra di Gardena?
14: Scur fa un bel campionato. Scur non è sorri, il Savang. Da me ora un po' a dedut e a fedelut, ma l'ha buttato.
5: Tanto lui, complimenti per essere il top scorer di questa squadra e per un po' è che ti fa più goi da lui. C'è emozioni di tutto sapere di questo virus.
14: Sgur un grum, ma il fatto anche un grum di goi anche a Jacques, mi compagni, mi toa forte la posizione di vestro d'ancar e fa un grum di goi.
5: Per il Downey, c'è per te obiettivi personali e della squadra?
14: Personali, sarà Simonia, Tangenau, Sanciale, anche col mister e la squadra di fare un gran campionato anche la prossima stagione e da crescere tutti i canti ad un.
5: Sono un di più giovani proprio della squadra, Patrick Comploy, e sabù il mese anche tu, da sapete del champ e del contributo a ti compagni, Leipzig Gardena, c'è emozione se sa tu abù a giocare il campionato dell'Oberliga Eccellenza.
15: Io comincio con la seconda squadra, quindi la terza amateurliga. E poi dopo l'inverno non ho mai dato la chance di giocare con la prima squadra. Praticamente anche l'Oberliga e mi si dice naturalmente il grande settore e un grande settore bello. Ma ho la possibilità di giocare con i grandi, potrei giocare anche con il Südtirol e anche con il Trentino. Proprio una bella possibilità.
5: C'è tutto il sapere da questa esperienza?
15: C'è tutta l'esperienza per i prossimi anni. Spero che i prossimi anni possa anche spinare weiter a chi li vei. Spero che il prossimo anno butta anche nel campionato con la prima squadra e che sono buoni da ottenere buonissimi risultati.
5: Sono Robin Moroder, un da che ha 4 anni dalla seconda categoria ieri sulla Oberliga. Cosa ha fatto giocare in campionato a livello in alto?
16: Sì, io mi dico che sono confrontato alla seconda amateurliga e al scuro Dort in Altermund, ich leider la Chora la Landesliga, sage ich, ich spiele nicht Österreich. Aber passe ich Paragonet in la Oberliga Österreich. Die Jungen mit dem Sound, ich konfronte mich mit dem Level, ich habe die Plaut, und weiß einfach, die ganze Squadra, die Fischbel auch mit Fußball, die Ruhe der Serie D. Ich habe die Kur, die Organisation, die Struktur, die mir auch sie angehen konnte, die Köln, ich habe die Schalde plus auch reprei.
5: Ich habe das Pär, da kannst du die Experience?
16: Ich spiele nicht gegen Squadra, wie ich du, ich bin gegen Squadra del Trentino, ich bin mit dem Da mehr anch ka song nieder in a rue a pierder kal uns an jutnia plus fat kal muss man halt anch da drei fepper und parei per se entwickeln weiter i puda in a proe a je support la oberliga il prochain mois de pas magari se fait un peu plus avri acheter la sou kan nieder da via
17: da lung spinne hier danka mirko demetz chatte to sta pea da kaste experience
15: la oberliga fall auf pluria i Il fa bella, può dare fede a te, la Liga tan alta e l'esperienza logica. Può dare un topea, dando a tutti un po' la grinta, la mentalità. Un altro anno va a lavorare e topea al mio ore.
17: E avvisa da quel, c'è aspettative e obiettivi di torsa tu dante per il prossimo campionato, che sarà in occhio la promozione?
15: Per me è stas, muss ich dire, buona mente, spielere nie più a football, un altro anno. Però spero per la squadra che è buona in Oda, Tanipea, Danca e forse è importante se non la Landesliga, un po' la promozione, in alcuni anni, forse può fare per cui mi auguro sì.
17: Come dici, i compagni, questo è la pensa di Moneda e a ogni maniera tutto il buon partito.
15: Grazie.
5: Io non spero, Danca, ma insieme. Che fanno alcune esperienze un po' ora da qua, insomma, un po' da oggi, ma un po' ora da Cardaina. Cosa ha fatto per la Oberliga?
15: Lì è stata una bella esperienza, lì è un campionato duro. Io ho il bel abbo, da passare 10 anni, la possibilità di spinare l'Oberliga e mi si dice da un cloud a un livello di Samonia da Ozza. Lì è una bella esperienza, lì è un gran impegno, però il festeggiamo.
5: C'è tutto il sapere da questa esperienza?
15: Un toli per un bel gruppo che può imparare da un gruppo di buon giocatori. Spinner sia la mia squadra che anche altre squadre. La cai un po' di saldi e imparare per il futuro.
5: Direttore sportivo Guido Schmalzel, danan Fanza Trent, a festeggiare alla fine di mai. Io passano an, cosa vi vuoi il campionato di eccellenza?
18: Max, campionato d'eccellenza è stato ben duro. Ho cominciato ben bene, ma la prima partita è andata, o mese andata, è stata ganz bene. E poi sono arrivato da un punto del buch flow, come potete dire. Non ho più bene la strada della vanta, e sono più buono da porte poncia a casa. Ho spinato un gruppo di partite anche ben bene, anche per un po' le sono prodotte. In un anno che si può mangiare l'esperienza, anche un po' la fortuna, ma si può mangiare il punto di più che si fa magari raggiungere la partita e si fa portare il punto più acceso.
5: Per un po' è un'esperienza epica, storica, già che mi sono ricordato che il Cardano ha fatto anche stare in la Landesliga in 2 anni. Perché io sono un po' contento alla fine di questa stagione.
18: Ma sì, questa è stata un'esperienza, anche se è stata a me, la bamba positiva. Ho avuto un football di un certo livello, ho avuto il livello che si domanda l'Oberliga. Neanche a tempo visto un conto gioco, un conto cocco in spinea, già che da me era un conto di gioco, può dare un bambino di nipea, ma un proprio gioco che Tele Kategorien, wo du nicht fähig fein, nicht lasche Prozesse Chancen, im Sommer vor limitieren, al manco klar, ei fein, porte vor einer Prestation belau la Perfektion. Perkel, Kstober Liga sa fan Parischaldik, sigur Sportron, die Proximiani, und du chunkie Level, und du so ein Check, um Banbad Bujand Laure.
5: Isang?
18: Zang si aspetta in la Landesliga, sono meglio vincere da Laxon Rui. La Landesliga è pronosa per un po' forma di nuovo, la terza stagione della storia. Noi cercheremo di fare un campionato a nostra migliore possibilità. Spinneremo un saldo come gente tank me gente il posto da Tlantaurit volevamo proprio cercare di fare crescere modo più giovani di concretizzare il lavoro che sta facendo con i giovani gli ultimi anni il FEFORBAIT e cercare di etablire la Landesliga con gli ultimi due anni.
5: C'è un altro giocatore che da 4 anni dalla seconda categoria ha potuto fare per la Oberliga, Aaron Kostner, che tappa a Tisapu, spinne a livello Tanaut.
9: Von der Experienza Ban Bobella, ich habe gestanden, ich bin jetzt vor die Saison in Trasferta, plus Lunch, wo die Squadras Novas geschnurren aus Meido. Ich habe einfach ein Level von Valgum Jogadors, vor der Bestia Bon. Aus un po' della dozza atnipea, ma un duclo non è abbastanza.
5: Non è abbastanza per il momento maggiore emozione di questo campionato?
9: Non mi ha detto che piace, come c'è la stagione, perché sono stato ora un mese completo al campo della preparazione, poi c'è un bel plan. Il primo che potrei non è che c'è la due mese, però con gli altri faccio trainare e non potrei il campo. Fa una delle emozioni più belle, già che bisogna dire, con chi gira il campionato, e le emozioni sono più negative che belle.
5: Zapril Dauni, ci sono le aspettative, gli obiettivi e per la squadra, Samba Nanga?
9: Prima di tutto per la squadra, la Landesliga, è sicuro il campionato che il Gradina vuole, e tocca anche con il livello di giocatori, chiaro. E poi per i prossimi anni c'è lei e non, fa la sensazione che si gara te da l'anno passato. Personalmente vedi in pensione, mi sono abbinato a un nuovo sport, rati in dei al tennis, cerimonia. Da bella 20 anni, la prima squadra, mi sa che sono io Laura da lasciare posto agli altri.
5: Anche il trainador per il secondo anno, René Rella. Come descriveresti il percorso di crescita vissuto dai ragazzi e non solo da loro in questa epica esperienza?
19: Parlando solo dell'eccellenza, sicuramente è stata una bella esperienza. Siamo partiti bene, però dopo un po' dobbiamo essere sinceri, abbiamo visto che abbiamo fatto fatica in questa categoria. Poi come esperienza sicuramente per la Valle, per noi come squadra e anche per la società sicuramente è stata un'esperienza unica.
5: Quali aspetti del vostro modo di giocare pensi siano stati rafforzati da questa esperienza?
19: Secondo me noi abbiamo provato a fare il nostro gioco, che è basato sul possesso palla, su tanti passaggi. Quando perdiamo palla la andiamo a riprendere subito, però dobbiamo anche essere sinceri che con questo modo di giocare in eccellenza non vai tanto lontano. Ci sono squadre che hanno avuto molto meno possesso palla di noi e alla fine hanno sempre vinto loro. Il nostro modo di giocare non so se non è adatto per questa categoria, però sicuramente per farlo serve ancora un po' più di qualità, che man mano, o forse se riusciamo a migliorarci in futuro, il Gardena, se ritornerà in eccellenza, magari anche con questo modo di giocare può starci.
5: Le previsioni per il prossimo campionato, nuovamente in promozione?
19: Ritorniamo in promozione e mi aspetto un campionato sicuramente difficile per noi. Adesso ci siamo abituati a perdere, dobbiamo di nuovo abituarci a vincere e questo non è facile. E non dobbiamo pensare che ormai adesso noi torniamo dall'eccellenza e noi adesso in automatico rifacciamo un campionato come quello dell'anno scorso. Io ho tanto, ma tanto rispetto per il campionato che faremo l'anno prossimo.
5: Popper, fine via, audioni non il presidente. C'è una iepa la prospettiva, gli obiettivi per il Daunis, cominciando con il prossimo campionato provinciale, Landesliga.
20: Siamo non è più la scusa che sono già spieler con esperienza, ora noi siamo tutti la promozione. Onze spieleri con 23, 24, 25 anni che fa pea tutta questa liga della seconda categoria all'eccellenza. Chi non ha più una scusa a due mozzacchi di esperienza, io sono un spieler di esperienza. Mostra che sono noi giovani e cogliere la nostra visione e i nostri progetti per i prossimi anni. Con noi giovani, ma più noi giovani, presso una squadra che nei prossimi anni, o meglio che è possibile, nei prossimi 5 anni, ruina tutta l'eccellenza per stabilire.
5: In nome dei tifosi del gioco Cappaletta Gardena, ringrazio tutti per aver dato la possibilità di dare 7 mangi alla longa il livello del gioco, ma mai più la valeda. Mancion alla Lied, Leipzig Gardaina, Duci Jugadauras, Tutelboni, Nant, na Gran la Grazza, a Fecikit Isabel, til Templiada. De Grabo Dutta, Sia Voduc, de Westerstein, no la Procunaus, da Stefano Zanotti, in bel salut, e an Saudito Ginot.

0: posso dire, non spetta più solo al cantante veicolare le emozioni, ma è un tutt'uno teatrale. Questo è, secondo me, nuovo nella storia della musica e dell'opera italiana.
1: C'è stato un grandissimo lavoro di studio, immagino, sulla partitura, e poi c'è un grande lavoro con l'orchestra del Carlo Felice. Ce lo racconta?
0: Allora, lo studio della partitura è lo stesso di tutte le partiture, diciamo così. La partitura che dirigo è quella in quel momento più importante per me nel mondo. E, quindi ad oggi questa è la partitura più importante che sto dirigendo, diciamo così. Con il Carlo Felice abbiamo fatto un lavoro certosino, è un'orchestra importante, un'orchestra abituata al repertorio verdiano. Su questo podio sono salite grandi bacchette del passato e del presente, su Verdi, su Puccini, ma su tutto il repertorio. Quindi è un'orchestra che sa dove si parte già da un ottimo punto di partenza. Il lavoro da fare è una pulizia e una precisione quasi machiavellica, cioè nell'esecuzione, ma proprio per anche proprio il colore, i giusti colori, il giusto dosaggio. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro con l'effettistica, ad esempio con i rintocchi, il bussare del numero 4 del duetto Lady e Macbeth, campionando, cercando dei suoni con lo staff qua musicale del teatro, dei suoni che potessero suonare un po' come dei suoni leggendari, come delle porte enormi di un mondo, di un non luogo mitologico, penso al Signore degli Anelli, per esempio, come possibile idea, no? Un bussare che rievochi subito un mondo titanico in qualche modo, e quindi lontano anche dal nostro. E abbiamo fatto un buon lavoro, devo dire, e con il coro anche, oltre che con i solisti. Il coro sta facendo un'ottima prestazione, è un coro fantastico perché riesce a cantare dal pianissimo siderale sul fiato, quindi proprio dei suoni ovattatissimi che sembrano venire appunto da un mondo notturno, da un mondo di ombre, ha un fortissimo, ad esempio penso al finale dell'atto primo, anche dell'atto secondo, dei fortissimi pieni, bellissimi, verdianissimi. E poi c'è ovviamente il coro celebre, insomma, Patria Oppressa. Patria Oppressa deve essere per forza una riflessione e un'oasi di pianto, ma di pianto pacifico, di pianto vero.
2: Beh, davvero molto bella, molto interessante questa intervista che Valentina Anzani ha registrato con Sesto Quattrini, anche questo riferimento al Signore degli Anelli, ma potremmo metterci anche Game of Thrones, che in qualche
1: l'avrei
2: modo...
1: L'avrei detto,
2: sì, ecco,
1: stavo aspettando di potermelo permettere, diciamo. Adesso che l'ha detto lui, io posso allora citare gli altri di fantasy che ci ricorda questo luogo. Sì, concordo, Game of Thrones è un altro di quelli che ci ricorda assolutamente.
2: Senti, Valentina, ci sono alcuni messaggi che per esempio evidenziano la buona prova del coro, che in quest'opera ha una funzione molto importante, messaggi di plauso per esempio di Paolo nei confronti di Gianluca Buratto, interprete di Banco, forse un po' meno nei confronti della diabolica coppia, perché una delle cose che è venuta fuori è che, diciamo, c'è un canto un po', diciamo, in cui l'intenzione forse attoriale distorce un po' la linea del canto, qualcuno dice alcune vocali sono un po' distorte, c'è un grande coinvolgimento, tu mi dicevi, per il lavoro ottimo con gli attori che ha fatto Fabio Ceresa, però forse ecco questa cosa che è venuta fuori un po', che si perde un pochettino la linea di canto, che ovviamente, per carità, nel Macbeth di Verdi è diversa perché c'è tanto declamato, c'è un canto, diciamo, molto vicino al parlato, alla famosa parola scenica, però effettivamente anch'io un po' ho notato questa cosa, però mi sembra che il pubblico lì a Genova è davvero entusiasta.
1: Il pubblico è felicissimo, devo dire che concordano rispetto a Buratto, perché non so se si è sentito l'applauso che è scrosciato dopo,
2: sì,
1: l'ultimo momento in cui lui è apparso, cioè, c'è stato proprio un momento di grande entusiasmo a questo proposito, sì. Posso ricordare le prossime date di questo?
2: Sì, assolutamente, perché me le hanno chieste.
1: E sono contenta che te l'abbiano chiesto, nel senso che questo, allora, a Genova tradizionalmente le opere sono ogni due, insomma, durante i fine settimana, dunque il venerdì, sabato e domenica, oggi, domani e dopodomani, e poi il prossimo venerdì 22 maggio, sabato 23 maggio e la domenica 24 maggio. Ovviamente le domeniche sono pomeridiane.
2: Perfetto, così coloro che sono dalle parti di Genova e vogliono venire a vedere questo bello spettacolo con questo cast o con un altro cast, insomma, possono tranquillamente farlo. E arriveremo adesso ad ascoltare appunto la famosa scena del sonnambulismo, perché ascolteremo il terzo quarto atto e poi anche questi famosi ballabili, e poi dopo averli visti ci racconterai che cosa succede all'interno di questi ballabili, perché il problema dei ballabili è un po' detto che vengono tagliati non per cattiveria, ma perché ha il rischio di spezzare un po' il ritmo drammaturgico, però sicuramente Fabio Ceresa avrà trovato qualche modo di continuare a raccontare appunto mentre ascoltiamo queste bellissime pagine.
1: Sì, li ha resi parte della narrazione. Questa versione parigina rispondeva per Verdi a diverse necessità. Questi ballabili rientrano nelle necessità del pubblico parigino che appunto li voleva, lui ne aveva bisogno, erano parte di quello che si aspettava in teatro e dunque andavano aggiunti. Poi ovvio ci sono anche delle modifiche invece dovute al fatto che Verdi, dopo 18 anni dalla prima stesura di questo titolo, è cambiato e quindi vuole dare un tono diverso alla propria orchestrazione e anche un rilievo diverso ai personaggi. Ad esempio, appunto, la Lady è molto molto più presente, diventa il vero motore del dramma complementare a Macbeth. Ora il nostro terzo atto si aprirà di nuovo in presenza delle streghe. Sono le streghe che si riuniscono intorno al pentolone e Macbeth arriva e chiede di nuovo di essere di avere informazioni sul proprio futuro, sul proprio destino. Le risposte gli arrivano sotto forma di tre apparizioni. Intanto deve guardarsi da Macduff. Poi gli viene detto che non può nuocerli nessun nato di donna, e poi gli si dice che sarà invincibile finché la foresta di Birnam non si muoverà contro di lui. Insomma, lui ascolta queste predizioni e sembra rassicurato. Quando mai un bosco si muove? Poi chiede della discendenza di Banco e il pentolone sparisce. E ha inizio una processione di otto re, che sono poi tutti discendenti di Banco, seguiti dallo spettro di Banco che ha uno specchio in mano. E a questo punto Macbeth tenta di assalirli, ma cade svenuto. Nel torpore, e qui abbiamo una parte dei ballabili, spiriti di ondine e silfidi danzano su di lui. Al suo risveglio trova Lady Macbeth, alla quale racconta le visioni e le promette che ucciderà Macduff, sterminando tutta la sua famiglia. Quindi le uccisioni non sono finite. E questo è il termine del terzo atto. Il quarto atto si apre con i profughi scozzesi che piangono la patria oppressa, il famosissimo coro citato anche dal maestro Quatrini, e con loro c'è Macduff. È appena saputo che i coniugi Macbeth hanno fatto assassinare la moglie e i figli. Dunque è il momento di ribellarsi. Arriva Malcolm con un esercito inglese e hanno un piano, ed ecco qui che torna il piano legato alla foresta di Birnam. Ogni soldato deve tagliare un ramo dalla foresta e avanzare mimetizzato dietro di esso. Ecco, cambia la scena, siamo nel castello, abbiamo il medico e la dama che vegliano su Lady Macbeth. Lei è in preda al delirio del sonnambulismo, e questa è la famosa scena appunto del sonnambulismo che abbiamo citato. Si strofina continuamente le mani e cerca di cancellare del sangue che in realtà non è lì, ma che lei vede allucinata. E poi c'è il momento in cui Macbeth si prepara alla battaglia e lo avvisano del fatto che Lady Macbeth è morta, e a questo punto lui non reagisce, cioè è completamente anestetizzato. Arriva un messaggio che poi lo spezza completamente, ovvero che la foresta di Birnam si sta muovendo e dunque lui si accorge che la profezia si sta avverando. Combatte lo stesso e disperatamente. A questo punto lo raggiunge Macduff e gli rivela di non essere nato da una donna, ma di essere stato, così proprio viene definito, strappato dal grembo materno. Dunque a questo punto non c'è scampo al destino, Macbeth è sconfitto e ucciso e Malcolm viene acclamato re di Scozia. Qui siamo all'opera Carlo Felice di Genova, dove sta per ricominciare Macbeth di Verdi, nella versione di Parigi. Stiamo per ascoltare il terzo e il quarto atto, il direttore è Sesto Quatrini, la regia di Fabio Ceresa, le scene sono di Tiziano Santi. Macbeth è interpretato da George Canizze, Banco da Gianluca Buratto, Lady Macbeth da Jennifer Rowley, la dama di Lady Macbeth da Barbara Massaro, Macduff da Giulio Pelligra, Malcolm è Leonardo Cortellazzi, il medico e sicario è Luciano Leoni, domestico di Macbeth è Franco Rios Castro. Ecco che rientra il maestro Quatrini. Che saluta l'orchestra. A questo punto il pubblico, immagino lo sentirete, è molto felice di accogliere il rientro del direttore. Il direttore è rivolto verso di noi e si inchina. L'orchestra si siede, io vi auguro buon ascolto.

0: Chien, salire in sol, la potenza di banco dovrà.
1: Non cercarlo!
0: Lo voglio, lo voglio, o su voi la mia spada cadrà!

0: Macbeth ti guarda.
1: Seguimi.
0: E non ucciderà l'arato di donna.
1: Seguimi.
0: Il mito sarà finché la sera.

0: si è appena concluso qui dal Teatro Carlo Felice di Genova Macbeth di Giuseppe Verdi. Direttore stasera è stato Sesto Quatrini, regia di Fabio Ceresa, scene di Tiziano Santi, costumi Giuseppe Palella, Luchi Cristian Zuccaro, coreografo assistente alla regia Mattia Agatiello, maestro del coro Claudio Marino Moretti, maestro del coro di Voci Bianche Gino Tanasini, assistente alle scene Maria Zaneri, assistente ai costumi Elisa Cobello, orchestra, coro e tecnici della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova e danzatori della Fattoria Vittadini. Stanno prendendo gli applausi proprio loro. A interpretare Macbeth stasera è stato Jörg Nitte, Banco Gianluca Buratto, Lady Macbeth Jennifer Rowley, Dama di Lady Macbeth Barbara Massaro, Macduff Giulio Pelligra, Malcolm Leonardo Cortellazzi, medico un sicario Luciano Leoni, domestico in Macbeth Franco Rios Castro, un araldo Matteo Armanino, la prima apparizione Tiziano Tassi, seconda e terza apparizioni Lucilla Romano e Eliana Uscida. Questa è una nuova produzione, un nuovo allestimento del Teatro Carlo Felice di Genova che girerà in tanti altri teatri. È già stato al Teatro Verdi di Pisa, sarà presto al Teatro Alighieri di Ravenna, poi Teatro Amintore Galli di Rimini, Teatro Pavarotti Freni di Modena, Teatro Valli di Reggio Emilia, Teatro Comunale di Ferrara, Teatro Goldoni di Livorno, e inoltre l'allestimento è in collaborazione con il Teatro Sociale di Rovigo, il Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, il Teatro Verdi di Padova. Ecco che entrano i solisti a prendere gli applausi, è appena entrata Barbara Massaro e ora entra, ecco che entra Leonardo Cortellazzi,
1: voce chiarissima, dicevamo
0: sì, ecco che entrano tutti i solisti adesso, Luciano Leoni. Ci sono dei messaggi dal nostro pubblico, ecco che entra Banco.
1: Sì, e senti gli applausi, sempre diciamo di apprezzamento per Banco. Devo dire, la scena del sonnambulismo ha convinto molto e quindi...
0: E sentiamo il risultato in questo momento, sta entrando la Lady, la Lady Macbeth di Jennifer Rowley.
1: Vediamo Giorgio Gannizze quale sarà la sua accoglienza.
0: Ecco, sta entrando anche lui. Macbeth, Giorgio Gannizze.
1: Gli applausi sono un po' più tiepidi, se vero, sicuramente rispetto a quelli che hanno accolto Jennifer Rowley. Effettivamente abbiamo sentito altri colori, come ci dice un messaggio che arriva dal 335-56-34296, una scena del sonnambulismo assolutamente livida, ci scrive Teresa.
0: Tra l'altro una scena anche bellissima a livello visivo, io so che chi ascolta non l'ha potuta vedere, però questa scena quasi liquida, così tutta nera, fatta di grandi riflessi, era la cornice perfetta per Jennifer Rowley, che appunto lei vestita di bianco e di rosso con tutti i brillanti che le coprono il capo e anche il petto e il resto dell'abito, e poi teneva in mano questo grande filo rosso che poi è stato diciamo uno dei protagonisti di questo allestimento, era completamente circondata da una scena che le faceva da cornice. Tra l'altro tutto questo pavimento liquido è quasi uno specchio, sì. E dunque rifletteva doppiamente la sua immagine. Ecco che sono entrati adesso Sesto Quatrini, il direttore, ed ora è il momento del team di regia, e dunque Fabio Ceresa, Tiziano Santi, Cristian Zuccaro e l'aiuto regista Mattia Agatiello. Non c'è stasera Giuseppe Palella.
1: però immagino che comunque l'applauso sia rivolto evidentemente anche a lui. Lucio ci scrive che fa i complimenti anche alla ripresa sonora, importante per noi ascoltatori della radio, che non abbiamo potuto vedere i colori, diciamo, di questi costumi, ma abbiamo sentito i colori dell'orchestra e delle voci.
0: Allora colgo l'occasione per ringraziare i tecnici RAI di Genova, Massimo Borroni, Riccardo Bertone, Pietro Bressan, Giuseppe Giorgi e consulente musicale maestro Antonella Poli. Ricordiamo che questo continuano gli applausi e continua l'entusiasmo del pubblico. Adesso molti sono anche in piedi, comunque anche applaudono in piedi. Volevo ricordare le prossime recite qui a Genova, domani pomeriggio e domenica pomeriggio, e poi la settimana prossima venerdì sera 22, poi sabato 23 sempre di sera e domenica 24 un'altra pomeridiana. Ecco che si è chiuso il sipario e si alzano le luci qui in sala alla fine di questo Macbeth versione Parigi di Verdi.
1: E arrivano anche un messaggio per Claudio Marino Moretti, il maestro del coro, da Sonia, che ci scrive da Venezia e che per anni è stato da noi alla Fenice. Tra l'altro della Fenice parleremo domani con un bel libro, La Fenice rinnovata, quindi appuntamento a Sonia, a chi vorrà esserci. Valentina, io ti saluterei a questo punto perché abbiamo la parte finale della nostra trasmissione. È sempre un piacere averti come inviata in diversi teatri fra Genova e Bologna, e alla prossima allora.
0: Ti ringrazio e alla prossima.
1: Io vi ricordo che i nostri cartelloni sono ascoltabili su Rai Play Sound per 10 giorni, e vi dico che domani avremo un doppio cartellone, uno in prima serata alle 20 ascolteremo la MDR Radio Symphony Orchestra con diversi interpreti per La Sposa dello Spettro, opera 69 di Antonin Dvořák, quindi una bella rarità, e poi un ascolto alle 23 che proviene dall'edizione 2025 della Biennale Musica con Night Song di Ellen Arkbro, quindi appuntamento a domani per il cartellone, ma adesso chiudiamo questo spazio appunto del cartellone per arrivare all'ultima parte della nostra trasmissione.
2: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di Radio 3 Suite.

Le 23:33 secondi in questo momento, Radio 3 Suite volge quasi alla fine, ma abbiamo tempo per dedicare uno spazio a una protagonista della scena compositiva internazionale, sentitamente statunitense di oggi, ovvero Jessie Montgomery. L'idea ci è venuta quando, esattamente una settimana fa, al concerto del mattino, abbiamo presentato il suo nuovissimo concerto per violoncello e orchestra, ovvero This Righteous Path, scritto per e con il carismatico violoncellista sudafricano Abel Selauce. L'accoglienza è stata talmente calorosa che mi hanno detto: ma perché non dedicare un piccolo spazio per raccontare un po' più nel dettaglio chi è Jessie Montgomery? È una compositrice e violinista, perché infatti nasce come violinista e membro del Catalyst Quartet, statunitense, nata nel 1981, e è anche una educatrice. Ha vinto un Grammy nel 2021 per il brano Rounds, e il suo lavoro, lei proviene da una formazione classica ma intreccia con questa evidentemente tradizione della composizione accademica rapporti con altri tipi di musica, musica popolare, improvvisazione, jazz, soprattutto free jazz, perché suo padre era un musicista di free jazz. È stata nominata Classical Woman of the Year del 2025 da Performance Today. Ha avuto delle residenze molto importanti, per esempio appunto appena concluso un progetto di compositore in residenza della Chicago Symphony Orchestra. C'è anche uno dei suoi brani, Hymn from For Everyone, che è stata incisa dalla Chicago Symphony Orchestra diretta da Riccardo Muti. Attualmente è compositrice in residenza del Curtis Institute per la stagione 2025-2026. Noi vogliamo aprire subito con un suo brano, proprio il brano che le ha fatto vincere il Grammy, ovvero Rounds per pianoforte e orchestra d'archi, che ha diverse fonti di ispirazione, perché una prima fonte di ispirazione sono i Four Quartets di T.S. Eliot, e questa idea del punto immobile del mondo che ruota, soprattutto nella prima poesia di Eliot, ovvero Burnt Norton. Ma ci sono anche ispirazioni, per esempio, all'idea della interconnessione fra gli esseri viventi, dalla immagine dei frattali, questi schemi infiniti presenti in natura, che si ripetono in modo simile a diverse scale, e questo informa proprio la forma di Rounds. Scusate il bisticcio di parole, perché Rounds è un rondò pentapartito, quindi ha questa forma ritonnellata, ma l'elemento A appunto che ricorre è a sua volta un rondò, quindi ecco questa idea del frattale tradotta in termini di forma musicale. Come nel caso di Abel Selauce, anche qui c'è un carismatico interprete, il pianista Awad Agin Pratt, che ascoltiamo con l'orchestra d'archi Far Cry in Rounds per pianoforte e archi di Jessie Montgomery.

E questo era Rounds per pianoforte e orchestra d'archi di Jesse Montgomery, e il carattere anche selvaggio della sua musica, che è stato notato da diversi commentatori. Lo abbiamo ascoltato in questo rondò particolare in cui Awadagin Pratt, pianoforte, qui accompagnato dall'orchestra d'archi Far Cry, ha anche utilizzato delle tecniche estese nella lunga cadenza che abbiamo ascoltato, pizzicando direttamente le corde del pianoforte. E Jesse Montgomery è passata dall'attività soprattutto di strumentista, di violinista con il Catalyst Quartet, a concentrarsi più sulla carriera compositiva più o meno attorno al 2020, ed ha avuto davvero una fiammata la sua carriera in un momento molto particolare, perché era il periodo del post George Floyd, Black Lives Matter, e quindi un grande interesse nei confronti dei compositori afroamericani, ma per certi versi anche un momento in cui era chiesto ai compositori afroamericani di schierarsi in qualche modo, di tematizzare il momento che si stava vivendo anche nella loro musica. E Jesse Montgomery per certi versi non si è tirata indietro, però aveva anche paura, l'ho raccontato in una intervista con la pianista Lara Downs, che venisse meno, proprio per questo elemento contestuale, uno dei valori della sua musica, che è questo elemento del gioco che in parte abbiamo ascoltato anche in questo lavoro. Jesse Montgomery ha una grande coscienza relativamente all'identità del suo essere afroamericana, non fosse altro perché sua madre, defunta purtroppo nel 2021, è stata la drammaturga Robbie McCauley, che nel suo lavoro molto provocatorio, come nella pièce Sally's Rape, ha affrontato spesso la storia della popolazione afroamericana nella storia americana. E noi adesso ascoltiamo dalle Five Freedom Songs, scritte insieme a Julia Bullock, soprano, questi riarrangiamenti di spiritual americani. Ascoltiamo I Want to Go Home, è la Grand Teton Music Festival Orchestra diretta da Donald Runicles, in una registrazione dal vivo del 2021.

La voce di Julia Bullock, soprano con la Grand Teton Music Festival Orchestra, diretta da Donald Runicles in questo I Want to Go Home, la seconda dei Five Freedom Songs di Jesse Montgomery, armonizzazioni, orchestrazioni, arrangiamenti di questa melodia che è proveniente dall'antologia storica Slave Songs of the United States, pubblicata nel 1867. Ecco, due piccoli ascolti per approfondire un po' la figura di questa compositrice afroamericana, Jessie Montgomery, e per incuriosirmi a cercarne altri. E con questo ascolto termina il nostro omaggio, ma anche la puntata di oggi di Radio 3 Suite, che ricordo è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, per la cura di Bruno Ruffolo. Questa sera alla console si sono alternati Andrea Perrone e Fabio Melis. In regia c'era Giorgio Spolverini. Vi ricordo che tutte le nostre puntate sono disponibili su Rai Play Sound. Diamo adesso la linea a Battiti da Renata Scognamiglio. Buonanotte e a domani.

0: Vibrisse e anche su RaiPlay Sound nella sezione Playlist.
1: Para todos la luz. Para todos todo.
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno.
4: Stefano Landi. In van lusinghi, a tre voci e strumenti. Ensemble L'Arpeggiata. Cristina Plocha, direzione.

0: Di Stefano Landi abbiamo ascoltato In van Lusinghi a tre voci e strumenti. Ensemble L'Arpeggiata. Cristina Plucha, direzione.
1: Maurice Ravel, Sonatine per pianoforte. Modere, Mouvement des Menuets, Anime. Pianista Michelangelo Carbonara.

di Maurice Ravel avete ascoltato Sonatine per pianoforte, pianista Michelangelo Carbonara. Dmitri Shostakovich, Children's Notebook, 6 pezzi per pianoforte, opera 69. Marcia, animato, valzer, tranquillo, l'orso, commoto, fiaba divertente, allegro, fiaba triste, lento, bambola meccanica, commoto, compleanno. Pianista Boris Petrushansky.

0: di Dmitri Shostakovich. Avete ascoltato Children's Notebook, 6 pezzi per pianoforte, opera 69. Pianista Boris Petrushansky.
1: Ferdinando Carulli, duo in sol maggiore per due chitarre, opera 34. Chitarristi John Williams e Julian Bream.

0: Di Ferdinando Carulli avete ascoltato Duo in Sol maggiore per due chitarre, opera 34, chitarristi John Williams e Julian Breen.
1: Carlos Chávez, Città del Messico, 13 giugno 1899, 2 agosto 1978. Chapultepec, ouverture repubblicana per grande orchestra, marcia, valzer, canto rivoluzionario. Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Enrique Batiste.